0: Bajoswati.
1: Yeah, papa.
0: Oh, bon yeni. Jesus ni di ma besa. Mre wa po no ma che yi.
1: Oh, Jesus.
0: Mre huma bro fa che na adum wo hui. Sainanu wo hu wo boni mu.
1: Oh, my God.

0: Nyansafonio. Nyansafonity.
1: Viene pa' cela, o prepara. Ah. Viene pa' cela,